padre dice che alla fine tutto bene andrà, ma le circostanze dicono non accadrà. Voglio che la tua voce mi incoraggi a proseguire, voglio un miracolo, una svolta, ti voglio sentire.